spettacole, rider e scherzar, de bellissime sonate, con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabbi de sera delle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia.

0: Buonasera, buonasera, si comincia adesso a tagliare buona gente di questo sabato. Siamo al giorno 3 di ottobre, del 2026. Si cominciando un nuovo mese, settembre è andato e ottobre viene rento. E per cominciare bene il programma di Incu, per cominciare bene questo mese, cominciamo pregando.
1: In te nome del Papa, del Fiol, del Spirito Santo. Amen. Papa nostro che siete il Ciel, santificato sia il vostro nome, che venga avanti il vostro regno. Sia fatta la vostra volontà, tanto in te la terra come nel Ciel. Il nostro pan di cada dì, dammene in coi. Perdoniamo le nostre offese, come noi altri perdoniamo a chi non ha offendesto. E non stia sempre cascare in tentazione, ma liberine del mal. Amen.
0: Cosetta, con questa preghiera, domandando la protezione del Signore e della Madonna, comincia il programma Italiani Buona Gente di questo sabato. E cominciamo salutando il macchinista di stasera, il terror do BC, per l'amor di Dio. Buonasera, Jean Martinasso.
2: Buonasera,
0: che t'ho visto? De là del litoral de San Domingos, che è Rio, che è la Rio Giulio, che passa da rente Rio San Domingos.
1: Rio Giulio, ben da rente Rio Giulio e Rio Ligero.
0: Rio Ligero, là da rente Rio Ligero in San Domingos, chiamiamo il Tatin de Giraldo, o locutor das multidões, o homem de mil e umas palavras, el campeão nacional de corrida de carete. Buonasera, Lidovino Bernardi.
1: Buonasera, Dimir, buonasera, Jean, buonasera, Gusso. Buonasera a tutti quanti che ascoltano il programma Italiani Buona Gente. Buonasera là in San Miguel d'Oeste, che siamo mia di mandare un saluto là a Ostacchio, a Daira, a Rose, a Simão, a tutti quanti che ascoltano il programma Italiani Buona Gente, e a tutti quanti che varento casa, che ormai fare i lavori di fuori, e varento casa e ciappa la macchinetta e ascolta Italiani Buona Gente. L'ora adesso delle 7 fino alle 8 le con Italiani Buona Gente.
0: Ardelo! Bel che c'è maltoso che il Corea col carriere col caretto. Adesso chiamiamo il fiol di Piero Pascolin, che il Corea di Bisciacretta.
1: Bisciacretta?
0: Fatta lui, ha fatto lui una Bisciacretta. L'uomo che andè in volta di F1. Il toso più vecchio di Piero Pasqualin. Buonasera, Demir.
3: Buonasera, buonasera, Uso. Buonasera, Lidovino. Buonasera, ascoltatori tutti quanti. E un special saluto ai nostri appoggiatori: Cooperativa Maestà, Madeireira Tumeleiro, Meccanica Diesel, Terapenagem Bertolini Gusso, Raimundo della Corte, Fácil Odontologia Integrada, Bife São Jorge, Postos TRR Cania e Marcenaria Libon. Avanti il nostro saluto speciale, ringraziamento per aiutarne a portare avanti la nostra cultura, il nostro italiano e il nostro programma, e desideriamo avanti un buon fine di settimana. E avanti con Italiani Buona Gente, adesso che siamo in onda.
0: Adesso chiamiamo quell'altro che andiamo a volta a cavallo, quell'altro andiamo in volta solo a cavallo.
1: Solo a cavallo.
0: Solo a cavallo. Il toso di Joan Gusso e da Donna Irma. Che piacere andare a volta a cavallo, de pegro che l'era. Sì, carette, dobbiamo fare forza questa avanti. Allora, il nostro saluto a tutti quelli che hanno radito impianti a Sanandu FM, in 97.7. Qui che sia il suo al Facebook di Vilmar Gusso, l'Instagram di Vilmar Gusso, arroba Vilmar Gusso. Podcast, o podcast Sanandu, Facebook, Instagram. Instagram, Maria, quante altre storie lì, YouTube. Fogão a gás, fogão a lenha, micro-ondas, enfim, aqui é a tosa lá que bota em cima da mesa, que chama como? Alexa.
1: Alexia.
0: Vai lá, Alexa, diga, mete, vem fora ali, Italiani Buona Gente, vem fora, Italiani Buona Gente. Agora, tudo que a gente liga, você deve escutar nosso programa, nosso saludo, ele desidero de um bom sábado e com senho na outra volta de piova, que sempre para música, sempre para música da piova.
1: Piove di nuovo di man?
0: Salutiamo Ciro Peronde, dice qua buonanotte, un abbraccio po Lidovino Bernardi,
1: grazie, grazie, locutor
0: das multidões.
1: Grazie, grazie.
0: E tamo aqui tomando uma, fame voi anche ti, nantro. Bevi ne due, non solo una. Parlando Ciro, sta lui che ha fatto là il surasco, sabato passato a cozinare la carne per nantro, né?
1: Che spettacolo.
0: Dopo parliamo sulla festa del patata, da linha batata. E começamos com a música, Loura Jean Martinasso, tem que ser um brautoso, Nobel brautoso, sono parlante lì la bella música italiana.

0: Seu evento merece sabor, qualidade e aquele tempero especial. O Buffet São Jorge está pronto para atender você em festas, casamentos e todos os momentos especiais. Com amplo cardápio, variedade e muito sabor. O Buffet São Jorge prepara tudo com carinho e experiência para tornar sua comemoração inesquecível. Buffet São Jorge, qualidade e sabor em cada detalhe. Em Sananduva, faça o orçamento pelo fone WhatsApp 99665-2333. Buffet São Jorge, de Jurandir Polidoro e equipe. O sabor especial do seu evento.
1: A natureza nos dá força. A tecnologia nos dá precisão. Vigas que sustentam sonhos. Caibros que desenham o céu. Da estrutura invisível ao acabamento que encanta, nossos materiais são a base da sua visão. Comercializamos madeiras certificadas com sustentabilidade e inovação em cada corte. Seu projeto, nossa matéria-prima. M. Tumeleiro, na Avenida Rio Branco, 633, Fone Watts, 54 99964-2626.
2: Dalla Corte Materiais de Construção, cimento, areia, tijolos, ferro, telhados, pisos e porcelanato, toda a linha de hidráulica e sanitária, amplo estoque de ferragens em geral, a mais completa loja no segmento da construção em alvenaria. Bons preços e qualidade é a nossa marca. Na Avenida Rio Branco 80, aqui em Sananduva, fone 54-3343-1850.
3: Se você busca qualidade, tradição e um toque especial em madeira, conheça a Marcenaria Libon, especializada na fabricação de barris de madeira, trabalhando com carvalho, grápia e amburana, garantindo resistência, durabilidade e um acabamento impecável. Perfeitos para adegas, decoração, eventos ou o seu negócio. Na Marcenaria Libon, cada barril é feito com cuidado, experiência e paixão pelo que faz. Entre em contato e transforme a sua ideia em realidade. 54-3273-1563 com Lucídio. Marcenaria Libon, de Nova Bassano.
4: Ste tutti attenti che qua se fa tanta cultura italiana. Se modrio presentare il programma Italiani Buona Gente.
5: Così ti ritorno Italiani Buona Gente per andare avanti col nostro programma. La prosa è buona qua fuori dell'aria, fin il computer mi scampa via. Ah, ma adesso deve essere tutto di volta. A Giustina le dice qua, buona notte, pessoal, buonasera. Io Leo Quadri, buonasera, sto in Porto de Rio Grande. Ah, là dove, lui che è camionero, né? Che lei è maneggiatore, scioferista, che ancora. Saluto, Leo. Ecco, siete che sei bello, vamo pelliando, Silene Zambò, a Sirla di Zio Glorio, un saluto, Romeo Zamboni, credo di guardare il programma, adesso, Marcelo Bernardi.
6: Un saluto, mi fio là in Garopaba.
5: E adesso di Garopaba, demo sul, decora, qui nel loggiamento Navarini, demo sua scala e salutiamo, tocca a fare a osa meglio qua. Carlos Roberto Dal Muro.
6: Oh, un saluto.
5: Saiu bonito? Dal Muro, discutere il programma Italiani Buona Gente, un saluto. E andiamo avanti a dimir da che paia che qua si ha medo di smorzare le robe. Qua vediamo cosa che...
7: Cosa che ti dico, mi guarda qua. Mille, barzellette conto in portoghese qua perché è un pochettino lunga. O pai leva o figlio a una esposizione di pintura. Passa diante de um quadro que representa um jogador de futebol e pergunta para o menino: sabe quem é esse jogador, meu filho? Não, mas acho que ele não é um jogador. Deve ser um juiz. Mas é, por que você acha que é isso? É por causa que a etiqueta embaixo diz vendido. Vendido. É qualquer um que se vende.
5: Vendido.
7: Pala, amor. Qualquer um, qualquer bel pouco. E vende anca, como é que se diz lá? Melhor escampar a palavra dessa. Da decisão. É color. Chissà, tanto que tem em casa e fora nanta, saludemos tutti quei que Deus contaram, especialmente quei de distante lì, i nostri patrocinatori un'altra volta, e de campo che ti fermo l'ora se te me dea autorizzazione qua de Tony Sbrontolon.
5: Dai che paia, dai che paia di mai.
7: Fermo questa.
5: Sì.
7: Allora i nostri compagni del Circolo Trentino che ha fatto la drammatizzazione ieri sera di questa storia. Mila Lesa qua, mi sol, perché bisogna che imbolaria due persone o tre, né? Perché abbiamo un monologo qua.
5: Dai, che pai.
7: Una buona maniera di comprare voti, vara, siamo la rente elezione, vara, profitei di far questo qua, ma da mia pi tempo, né? Adesso che gas comincia la campagna politica, desde io finir, magari, meglio ricordare che una storia di Dani Indrio, questo che lui dice, Lettonis Dontolon, sono mia mina. E conta che quando che il nonno il gas sentiu che era bel che Drio morir, il gas volesto parlare con la sua donna, perché il gas sempre viu una piccola sconfianza. Allora gli gas di mandar cosita, guarda vecchia, mi non vuoi mia morir senza di mandarte una roba. Sì, sì, vecchio, te puoi parlare, cosa ha avuto saper? A mi vuoi che te mi dici la verità, quante volte mi hai tradito? Maria Santissima, vecchio, cosa si tu dio dir? Ah, dimmi la verità, vecchia, perché se te mi ponti busie, dopo che sono morto, voglio tirarti per le gambe, perché ne sta tanta gente che mi ha parlato, che mi ha messo i coni, che mi ha messo i coni. Bem, bem, velho, se te diz que te vien tirar-me para le gambe, allora mi te conto la verità. Te go tradio sol tre opportunità. Sabia-me que la gera cosita, quanta gente que me parlea e mi no che credea. Bruta senza vergogna de na putana. Mila pacifico, coi corni longhi e tutti meridea drio. Adesso sì mi tocca morire dal bom. Pian vecchio, pian, non sta a lamentarti così, perché tutte le volte che mi te go tradio sempre per amor. Come così per amor? Aspetta che te conto. La prima c'è stata quella volta che te volei l'aumento del salario in la fabbrica. E che non era maniera che il paron ti desse l'aumento. Allora mi sono andato a parlare con il paron e lui mi ha detto che se il ti dia un aumento del salario, se mi desse in quel motel insieme con lui. Il nonno si è conformato un pochettino e gli ha risposto: «Beh, per questa volta dà per perdonarti perché mi ha dato un bel aumento». E dopo, ella ha detto, e lui gli ha detto a ella, gli ha domandato. La seconda volta, vecchio, è stata quella volta che i tegacci a Drio sfrugnare in dei papei del scrittorio e che i tegacci accusare che te geri Drio robar. Allora sono andata a parlare un'altra volta col paron e lui, per perdonarti, il mega impegnato un'altra volta per andare in quel motel. Maria Vergine, che brutte robe che mi tocca ascoltare avanti a morire. Pian, vecchio, pian. E la ultima, la sei stata quando che te eri candidato a vereador e che te mi hai detto che per le conte che te avevi fatto che manchea solo 23 voti. E allora te puoi saperla che i 23 voti sono stati a me conquistarli. E per quella che te guadagna i giusti 23 voti, ti ricordi tu? Allora, il zesta il colpo che il vecchio il gabbatteste sti vai. Ma la zera proprio buona dei voti, ciò. Ancora che manchia solo 23.
5: Morghi, quanta
7: sofferenza se fosse stato qui.
5: Ah, aqui Jean Martinez, a jovem de cabelos loiros liga para a pizzaria e pede uma pizza. E o pizzaiolo lhe diz: a senhora quer que eu corte em 4 ou em 8 pedaços? E a menina, mais do que depressa, a jovem responde, pensa um pouco, aliás, e mais do que depressa responde: por favor, corte em 4. Eu jamais aguentaria comer 8 pedaços sozinho. Mas que barbaridade! Ivanira Vicenzi, buonasera a tutti. Che Zedrio ascoltar. Un saluto. Che Zedrio guardare il programma italiano. Buona gente. Quem manca 7 ore e 38 minuti. Jean Martinazzo, suona un'altra musica. E dopo discorremo sopra altri affari che abbiamo qua importantissimi. Dai che paio lì, macchinista.

0: Cararo, a lenda, e assim em diante. Nós vamos estudar um pouco melhor e colher as informações um pouco mais precisas e continuaremos repassando para os que têm a cidadania e têm interesse em participar deste evento, digamos, né? Desta eleição, para que saibam os caminhos. Capito Elisete Strucon, demo avante, Ademir.
1: Siamo della primavera, adesso qua la stazione dell'anno, e allora mi leso qua un piccolo versetto, un poema della stazione dell'anno, la primavera, è di Wilson Cassi. In te la primavera la vita salta buon'ora, la sboccia in bottoni e dopo in bei fiori, il miracolo sconto pian pian vien fora come il giardino di tutti i colori. Questo è della primavera, che ne è un per cada stagione dell'anno. E allora siamo per questa e suoniamo un'altra musichetta, che manca 6 minuti, sono giusto o no?
2: Giusto.
1: Per le 8. Chissà, maquinista, la ultima sonata per i nostri ascoltatori. Ascoltela allora.